0: Aria, helping your day go better.
1: Da capo. Da capo. Adesso sono proprio riscaldati.